In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: sono le 3 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: E rieccoci qui, un weekend letteralmente volato, non so per voi ma per me è andata così. Buon inizio di giornata e di settimana, Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 9 con Buongiorno Amici e stamattina in apertura Cesare Cremonini, la sua marmellata numero 25.

Biagio Antonacci, liberatemi. E poco prima Cesare Cremonini e la sua marmellata numero 25, che mi fa pensare al fatto che qualcuno di voi starà stendendo la marmellata con il burro sulla fettina di pane o pane biscottato. Buona giornata, buon avvio di settimana anche a voi, quindi dolce inizio settimana se appunto siete alle prese con la marmellata. Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 9, 328 319 8000, numero che anche oggi e per tutta la settimana vi servirà per andare a fare un bel tuffo in piscina a Padova, rende quindi pronti a rispondere al mio appello quando arriverà al 328 319 8000. Intanto, tornando alla musica, dopo Biagio Antonacci e Cesare Cremonini in apertura di puntata, è il momento di Emma con Fabri Fibra e la loro Antidroga.

0: Un sogno per Alfa, cantare con Lorenzo Giovanotti era Buon Vento, canzone che ci porta all'appuntamento con la viabilità tra pochissimo.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, vi segnaliamo che a Trieste il raccordo Sistiana-Rabuiese di competenza ANAS è chiuso tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana per lavori agli impianti antincendio della galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Padova Local News.
1: Ora è 7:29, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Abbandona i rifiuti in strada, le telecamere lo incastrano. Rischia per questo una multa di 2.500 euro. Il grave episodio di inciviltà ha riguardato un cittadino residente nel cittadellese. È successo qualche giorno fa a San Giorgio delle Pertiche. Il personale della polizia locale lo ha intercettato. Venezia e Alex Favaro, il giovane ritrovato senza vita sul canale Muson Vecchio a Mirano. Il giovane di Noale sarebbe morto annegato per un malore oppure scivolando, escluso l'omicidio. Vicenza, sabato scorso una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel Vicentino. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona ovest della provincia. La grandine si è abbattuta soprattutto nella zona di Altavilla, Montecchio e Sovizzo, dove ha provocato parecchi disagi anche alla circolazione veicolare. Segnalati nella zona anche dei blackout. Particolarmente colpita anche la zona di Malo, Brogliano, Gambugliano e Cornedo. Treviso, bambina di 12 anni li sorprende, i ladri scappano e le lanciano delle pietre. L'episodio nella notte tra venerdì e sabato in via Castellana a Montebelluna. In azione tre ladri travisati che hanno tentato un furto, i carabinieri sono intervenuti ma la banda è riuscita a fuggire. A Rovigo adesso tragedia sulla Romea, muore a 20 anni Carlo Boscolo, Rosolina sotto shock. Il giovane cuoco di Rosolina ha perso la vita in un incidente in un'uscita autonoma di strada lungo la statale 309 Romea all'altezza di Sant'Anna di Chioggia. È la quinta vittima registrata sulla Romea nelle ultime settimane. Profondo cordoglio in tutto il territorio. Belluno, morto in moto a 17 anni, Thomas Darold era conosciuto da tutti nella frazione del capoluogo. Annullata per lutto la cronoscalata degli Settimo Alpini, la nostra frazione è dilaniata, lo raccontano testimoni del luogo. Se ne va un ragazzo legatissimo al borgo. Verona, alcuni raduni illegali di auto sul Garda segnalati, fermi amministrativi e sanzioni. Nuovi interventi delle forze dell'ordine tra Lombardia e Veneto per i ritrovi non autorizzati che in questi giorni stanno allarmando la zona del Basso Lago e non solo. È tutto per questa nostra edizione locale delle news, la prossima come sempre a 1:00.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Ermal Meta, calma metafisica. Chissà se la questione riguarda anche il meteo. Lo chiediamo subito a Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone subtropicale, un'estate 2026 veramente eccezionale per i valori termici anche sulle Venezie, temperature sempre da giorni abbondantemente superiori ai 30 gradi. Anche in questa nuova settimana il caldo sarà veramente intenso, protagonista ovunque. Nelle prossime ore cielo sereno o al più poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata, solo verso sera brevi temporali di calore, informazione sull'arco alpino, su Alpi e Prealpi. Appunto il caldo che si farà sentire, massime di 33-34 gradi, valori prossimi ai 35-36 gradi sul Rodigino. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento. Tuffatevi a Padovaland, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora, come siamo soliti fare in questa stagione estiva, al primo che invia un messaggio al 328-319-8000 con scritto Padovaland, regaliamo un paio di omaggi.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Lucri e sono pronta a tuffarmi a Padovaland grazie a Radio Padova. Viva l'estate e buona settimana a tutti. Ciao!
1: Radio Padova. Premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: prima di centrale.
1: Come cose con Granata, coppia artistica ma anche sentimentale, ma non più in entrambi i casi, in entrambe le versioni. Si sono separati ognuno per la propria strada dal punto di vista proprio sentimentale ma anche professionale. Ci stiamo avvicinando alle 8 del mattino, volevo ringraziare tutti voi che avete concorso per tentare di portare a casa i due ingressi omaggio per Padova Land. Si è lì aggiudicati Lucrezia, che salutiamo, buona giornata e buon avvio di settimana, diciamo che parte decisamente bene, e un saluto a quanti passeranno la giornata a Padova Land ascoltando Radio Padova e godendosi il fresco delle belle occasione che offre proprio il parco acquatico in città a Padova. Rimanete con noi, ci stiamo avvicinando alle 8 del mattino, tra poco anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Medio Oriente, altra notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, le forze iraniane colpiscono le navi mercantili ai paesi del Golfo, quelle americane e soprattutto la provincia di Hormozgan. Intanto Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, ma Trump smentisce: è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Russia, droni ucraini colpiscono un deposito di petrolio nella città di Mikhailovsk, nel territorio di Stavropol, provocando un incendio ma senza vittime. A Mosca il sindaco Sergei Sobyanin ha annunciato che 11 droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti nella notte. Caldo, l'anticiclone tropicale africano non dà tregua all'Italia, alle prese con una nuova ondata. Tra domani e mercoledì la fase più acuta. Tennis, Jannik Sinner concede il bis a Wimbledon, l'azzurro batte il tedesco Sascha Zverev 3-1 in rimonta.
2: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
1: Per l'azzurro si tratta del quinto titolo slam della sua carriera ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 in punto. Radio Padova.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Buongiorno amici.
7: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di avvio settimana. Oggi è lunedì 13 luglio. Con voi Max Dupré fino alle 9. Adesso canticchiando insieme a Max Pezzali la sua bella vera degli 883.

0: Più di 80.000 la settimana scorsa all'Euganeo di Padova per applaudire, seguire, cantare con Max Pezzali, che ha davvero fatto uno spettacolo che è piaciuto molto, insomma, qui con un pubblico molto molto vario che spaziava da un'età all'altra. E invece noi, a proposito di Bellavera, sarà una bella settimana dal punto di vista calcistico, perché siamo oramai alla resa dei conti, siamo alle fasi finali del Mondiale d'America, in realtà America, Messico e Canada, e staremo a vedere chi tra le quattro squadre impegnate nelle semifinali poi andrà dritta alla finalissima. Intanto chi diceva che l'Europa, la vecchia Europa, non sapeva più dimostrare quanto vale dal punto di vista calcistico si deve ricredere, perché sono tre le squadre europee che partecipano alla fase finale, finalissima del Mondiale americano. Infatti ci sono Francia, Spagna e Inghilterra, e si è aggiunta l'Argentina, che è squadra, uno squadrone dal punto di vista calcistico di tutto rispetto, e che ha sollevato come sempre il plauso da parte dei propri tifosi che tifano Argentina e il loro idolo Messi. Beh, staremo a vedere intanto che cosa accadrà domani, 14 luglio, festa nazionale in Francia, e sperano di fare festa doppia perché la Francia affronterà la Spagna. Poi invece dopo domani l'Inghilterra affronterà l'Argentina, e anche qui in odor di Falkland si annuncia una bella battaglia sul campo. Vedremo quali saranno le due squadre che andranno dritte in finale per contendersi la Coppa del Mondo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 13 luglio 2026. Ariete, alcune stelle vi sono amiche, ma la loro influenza positiva potrebbe essere ostacolata, soprattutto in ambito lavorativo, dalla dissonanza di Mercurio, alla quale oggi si aggiungerà anche quella della Luna. Siate vigili con il voto 7. Toro, l'inizio della vostra settimana sarà reso facile dal buon aspetto di Mercurio, che assiste coloro che sono al lavoro, e da Venere e Luna, che invece rendono piacevoli le vacanze dei fortunati che già le stanno vivendo. Voto 8. Gemelli, la presenza di Marte nel segno velocizza le vostre decisioni, in particolare nel settore professionale, mentre più cautela dovrebbe guidarvi nella gestione familiare, resa poco agevole dalla quadratura di Venere. Voto 8 meno meno. Cancro, la Luna, già dalla tarda serata di ieri nel segno, saprà esaltare le vostre doti migliori, affinché possiate godervi qualche bel successo lavorativo e un bel po' di gioia per il cuore. E voto 7 più. Leone, sia che siate al lavoro, sia che abbiate già iniziato le vacanze, non avrete difficoltà, quindi il voto è 8. Vergine, Luna e Mercurio, dal loro aspetto armonioso, vi saranno d'aiuto a fare ordine nonostante la dissonanza di Marte, così non sprecherete il pragmatismo di Venere nel segno. E voto 7 più. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio potrebbe anche oggi essere causa di distrazione, perciò cercate di essere attenti soprattutto nello svolgimento dei vostri compiti nell'ambiente lavorativo. In amore vincerà la passione e il voto è 7. Scorpione, la benevolenza di Sole, Mercurio, Luna e Venere renderà appagante il vostro lunedì, tutto ok quindi, e voto 8. Sagittario, anche in questa nuova settimana non sono previste sorprese per quanto riguarda gli affari, che potrete condurre senza difficoltà, mentre saranno i sentimenti a subire i capricci di Venere e Marte in posizione dissonante. Voto 7. Capricorno, la vita familiare è serena, perciò cercate di concentrarvi sul lavoro, sempre un po' problematico per Mercurio in opposizione. Il voto è 7. Acquario, la vostra giornata sarà proficua, soprattutto grazie al sostegno di Marte, che rende determinanti le vostre decisioni. Datevi da fare con il voto 8. Pesci, approfittate della luna positiva per rendere ancora più incisivo il vostro impegno in ambito lavorativo, così come in famiglia, nonostante possa costarvi una certa fatica. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e streammo.it.
2: Sveglia tu.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sul tratto Padova-Venezia si è verificato un altro incidente con code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi anche verso Milano tra Spinea e Bivio a 13. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4 per segnalare rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Vicenza Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano code per un altro incidente tra Godega e la barriera di Cordignano in direzione Portogruaro. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre per gli spostamenti del mattino. Incolonnamenti si verificano tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Mais Salmo con la pesce qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Cattive abitudini, in realtà non si tratta di cattive abitudini, ma di abitudini oramai consolidate. Sto parlando, amici e amiche di Radio Padova, di pranzo sotto l'ombrellone. C'è stato il caso di Vieste in Puglia, che ha fatto gran rumore, e la notizia è arrivata anche sulle pagine del quotidiano inglese The Guardian. Una polemica che fa il giro del mondo dopo quanto è accaduto, ovvero una madre che è stata richiamata dal personale di uno stabilimento per aver portato dei panini preparati in casa ai figli. Se penso alla mia mamma, la mia povera mamma, che era chiamata la signora dei panini perché arrivava con borse piene di panini per sfamarci, allora era assolutamente sarebbe stata da condannare, secondo loro. La storia è arrivata anche sulle pagine, come vi dicevo, del quotidiano inglese The Guardian, che ha raccontato come il fenomeno sia diffuso e che la pulizia dei panini stia in questo momento fermando la tradizione locale, che è quella di mangiare sotto l'ombrellone. Il giornale inglese ha raccolto le testimonianze di diversi bagnanti, evidenziando anche il crescente costo di una giornata al mare e il malcontento di molte famiglie. Però a questo punto, pranzo al sacco, il divieto in spiaggia, è legittimo o illegittimo? Secondo il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che chiarisce i diritti dei bagnanti, dice che panini, bottigliette d'acqua, snack e persino una borsa frigo possono essere portati in spiaggia anche negli stabilimenti balneari. A chiarirlo è proprio lui, presidente della Unione Nazionale Consumatori, che interviene dopo queste polemiche che si sono diffuse a macchia d'olio. Secondo lui, molti stabilimenti continuano a vietare l'introduzione di cibo e bevande attraverso cartelli esposti all'ingresso o clausole inserite nei regolamenti o nelle condizioni contrattuali pubblicate online, una pratica che però, spiega, non trova alcun fondamento giuridico. Allora, qual è l'unico limite previsto? Il limite è rappresentato dal decoro e dal rispetto degli ospiti dello stabilimento. Non è che puoi metterti a fare il picnic o il barbecue con il pesce in riva al mare, insomma devi assolutamente evitare questo tipo di esperienza. Il gestore può controllare ancora la borsa. Altro aspetto affrontato riguarda i controlli proprio all'ingresso dello stabilimento. Secondo sempre il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, i gestori non possono chiedere ai clienti di aprire la borsa, né tantomeno ispezionare il contenuto, cosa che è prerogativa riservata esclusivamente alle forze dell'ordine. Insomma, il consumatore può documentare anche l'accaduto e, nei casi più gravi, rivolgersi alla capitaneria di porto o alla polizia locale.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Radio Padova Meteo.
12: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone subtropicale, un'estate 2026 veramente eccezionale per i valori termici anche sulle Venezie, temperature sempre da giorni abbondantemente superiori ai 30 gradi. Anche in questa nuova settimana il caldo sarà veramente intenso, protagonista ovunque. Nelle prossime ore cielo sereno o al più poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata, solo verso sera brevi temporali di calore, informazione sull'arco alpino, su Alpi e Prealpi. Appunto il caldo che si farà sentire, massime di 33-34 gradi, valori prossimi ai 35-36 gradi sul Rodigino. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Bellissima, Biagio Antonacci, questa è la sua ultima canzone per l'estate 2026, You and Me. E vale anche per noi. Noi e voi, io e voi, ci diamo appuntamento domani mattina a partire dalle 6 per una nuova puntata di Buongiorno Amici. Tutti i giorni fino alle 9, anche il sabato quando invece ci spingiamo oltre le 9 fino alle 11 del mattino. Vi lascio con Luca Lazzari che segue invece fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami. Canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova News.
1: Medio Oriente ancora in fiamme, Teheran attacca basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, replicando agli ultimi raid statunitensi che hanno interessato la provincia di Hormozgan. Sullo stretto di Hormuz prosegue la tensione, è chiuso, sostiene l'Iran, è aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Russia, droni ucraini uccidono 3 persone, ferendone altre 5 nella regione di Mosca, almeno 342 invece quelli abbattuti nella notte in varie regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali nella città di Chernomorsk. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme, si indaga sulle cause. Caldo, l'Italia alle prese con una nuova ondata, temperature superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta con picchi di 42 gradi in Sardegna. Tennis, Sinner batte Zverev e trionfa Wimbledon, l'azzurro vince 3-1 il rimonta sul tedesco. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

Ascoltate Rocco Hunt, la più bella del mondo a Radio Padova, alle 9:06, pronti a cominciare un'altra settimana insieme. Ormai siamo arrivati a metà luglio con la nostra musica, con i messaggi al 328 319 8000. Come sempre anche questa settimana avremo la possibilità di giocare con voi, ma lì ci dovete ascoltare con molta attenzione, perché dovete essere veloci quando vi diamo il via libera proprio al 328 319 8000. La musica dell'estate di Radio Padova, anche con Gaia, e questa è la sua Bossa Nostra.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 13 luglio 2026. Ariete, alcune stelle vi sono amiche, ma la loro influenza positiva potrebbe essere ostacolata, soprattutto in ambito lavorativo, dalla dissonanza di Mercurio, alla quale oggi si aggiungerà anche quella della Luna. Siate vigili con il voto 7. Toro, l'inizio della vostra settimana sarà reso facile dal buon aspetto di Mercurio, che assiste coloro che sono al lavoro, e da Venere e Luna, che invece rendono piacevoli le vacanze dei fortunati che già le stanno vivendo. Voto 8. Gemelli, la presenza di Marte nel segno velocizza le vostre decisioni, in particolare nel settore professionale, mentre più cautela dovrebbe guidarvi nella gestione familiare, resa poco agevole dalla quadratura di Venere. Voto 8 meno meno. Cancro, la Luna, già dalla tarda serata di ieri nel segno, saprà esaltare le vostre doti migliori, affinché possiate godervi qualche bel successo lavorativo e un bel po' di gioia per il cuore. E voto 7 più. Leone, sia che siate al lavoro, sia che abbiate già iniziato le vacanze, non avrete difficoltà, quindi il voto è 8. Vergine, Luna e Mercurio, dal loro aspetto armonioso, vi saranno d'aiuto a fare ordine nonostante la dissonanza di Marte, così non sprecherete il pragmatismo di Venere nel segno. E voto 7 più. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio potrebbe anche oggi essere causa di distrazione, perciò cercate di essere attenti soprattutto nello svolgimento dei vostri compiti nell'ambiente lavorativo. In amore vincerà la passione e il voto è 7. Scorpione, la benevolenza di Sole, Mercurio, Luna e Venere renderà appagante il vostro lunedì, tutto ok quindi, e voto 8. Sagittario, anche in questa nuova settimana non sono previste sorprese per quanto riguarda gli affari, che potrete condurre senza difficoltà, mentre saranno i sentimenti a subire i capricci di Venere e Marte in posizione dissonante. Voto 7. Capricorno, la vita familiare è serena, perciò cercate di concentrarvi sul lavoro, sempre un po' problematico per Mercurio in opposizione. Il voto è 7. Acquario, la vostra giornata sarà proficua, soprattutto grazie al sostegno di Marte, che rende determinanti le vostre decisioni. Datevi da fare con il voto 8. Pesci, approfittate della luna positiva per rendere ancora più incisivo il vostro impegno in ambito lavorativo, così come in famiglia, nonostante possa costarvi una certa fatica. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Okay.

Achille Lauro, senza una stupida storia d'amore, a Radio Padova alle 9.19. Benvenuti con la nostra musica, buon viaggio con i nostri successi, ritmo italiano. Fabio Rovazzi adesso, ricordate, con Orietta Berti, e questa è la discoteca italiana.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un nuovo incidente, si sono formate code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Il traffico era già sostenuto. Così come sul tratto Padova-Venezia, dove il traffico intenso provoca incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, code per traffico tra Bivio A28

0: e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sulla tangenziale di Mestre permangono code tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera verso Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: senza di te.
1: Cioffi, questa volta insieme a Noemi a Radio Padova alle 10.32. Buona giornata a tutti, la nostra estate. Il ritmo italiano di Francesca Michielin. Strega comanda.

Fa su Radio Padova alle 10.38. I prezzi delle auto continuano a salire e questo rappresenta un importante problema per gli italiani. Oggi per le famiglie è sempre più difficile acquistare un'auto, un bene che sta diventando sempre di più un lusso. Attenzione, stiamo parlando di utilitarie. Il dato più rilevante è questo: servono in media 11 stipendi per acquistare un'auto. Nel 2000 ne servivano solamente 5. L'auto rimane molto importante per le famiglie italiane, dato che il 76% del campione dichiara di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico, ma poi lo scooter e lo sharing e la mobilità leggera mantengono invece un ruolo prevalentemente occasionale. Sta di fatto che fa riflettere tantissimo, insomma, il fatto che nel 2000 servivano solamente 5 stipendi di media per acquistare un'auto e adesso ne servono 11, quindi più del doppio. Effettivamente, insomma, congiuntura economica è quello che è e si vede, insomma, anche da quelle che sono le scelte degli italiani in questo periodo, che è quello proprio di rimandare l'acquisto dell'automobile. Ancora una volta benvenuti su Radio Padova con la nostra musica. Adesso c'è anche Sara Toscano. Ti piace vivere?

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Natura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: Un altro classico della musica italiana, Radio Padova, Tullio De Piscopo, Stop Bayon, canzone conosciuta anche con il titolo di Primavera, ripetuto quasi fino all'ossessione. Benvenuti su Radio Padova, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. And watch the sun go down. I wanna love you on a silver Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: Fulminacci, maledetto me a Radio Padova. E così un'altra ora l'abbiamo aperta con una canzone che sta facendo sempre più spazio. Bentrovati, adesso ne mettiamo in fila tre, subito Rosa Chemical e questa è Mamma Mia.
1: Tre canzoni in fila.

La rappresentante di lista con suoni molto anni 80, Diva Radio Padova, alle 11 e 16 minuti. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, ma adesso c'è anche Saif e questa è Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone subtropicale, un'estate 2026 veramente eccezionale per i valori termici anche sulle Venezie, temperature sempre da giorni abbondantemente superiori ai 30 gradi. Anche in questa nuova settimana il caldo sarà veramente intenso, protagonista ovunque. Nelle prossime ore cielo sereno o al più poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata, solo verso sera brevi temporali di calore, informazione sull'arco alpino, su Alpi e Prealpi. Appunto il caldo che si farà sentire, massime di 33-34 gradi, valori prossimi ai 35-36 gradi sul Rodigino. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a Radio Padova. Adesso, per quanto riguarda l'estate 2026, parliamo del trend principale che è la ricerca di soluzioni che ottimizzino il budget con soggiorni più brevi, scelte orientate verso borghi meno noti e per sfuggire al caldo intenso c'è una crescita della montagna e dei laghi. I dati sul turismo delineano alcune abitudini che sono ben precise per quanto riguarda la stagione. Allora, soggiorni mirati al risparmio. Oltre il 27% dei viaggiatori sceglie mete più vicine a casa e il 31% opta per alloggi più economici proprio per non rinunciare a partire. E poi c'è la tendenza della generazione Z che si registra un aumento significativo di giovani che preferiscono mete italiane come ad esempio la Puglia e la Calabria. A causa delle temperature estive che sono veramente alte in questo periodo c'è un boom di prenotazioni per le località montane come ad esempio le nostre Dolomiti, perfette per un clima più fresco e anche per quanto riguarda il turismo slow, quindi quello lento nel quale uno si rilassa e finalmente dopo un anno importante dal punto di vista professionale ha un po' di tempo da dedicare a se stesso, insomma, almeno durante le vacanze. Benvenuti su Radio Padova, la nostra musica nuova anche con Irama, e questa è Cabana.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Bam bam, bambino.
1: Adesso i puristi mi daranno addosso, ma a me Elettra Lamborghini piace un sacco. Anche è anche migliorata molto anche come cantante.
2: Ma io sono assolutamente d'accordo. Adesso daranno addosso anche a me, però è davanti agli occhi di tutti agli orecchi di tutti. È migliorata, è cresciuta.
1: E poi una pazza scatenata.
2: Sì,
1: simpatica.
2: Ma la simpatia è proprio quella. Insomma, è fuori come uno squalo. Però esatto, ci piace. Insomma, poi è perfetta questa canzone per questa estate. Intanto, come va questo inizio settimana?
1: Molto
2: direttore?
1: Bene,
2: tutto a posto?
1: Molto bene.
2: Passato un bel fine settimana
1: tranquillo,
2: al fresco.
1: Sì, come tutti.
2: Che freddo stanotte. No, non ce la facevo, stanotte è stata dura. Vabbè, non importa.
1: Io ho dormito con la finestra aperta, sono stato bene.
2: Anch'io, ma a un certo punto veramente non c'era un refolo, ma neanche la finestra, porta
1: perché,
2: finestra.
1: Perché
2: io,
1: tu abiti nell'Alta Padovana, nel Principato, hai capito? Noi invece vicino alla laguna abbiamo l'aria che gira, hai capito?
2: Devo cambiare casa, questo mi stai dicendo.
1: No, dicevo insomma che il clima del Veneto è vario, dipende da dove abiti.
2: Sì, ma macchia di leopardo lo sappiamo. Allora, sperando ovviamente che siete tutti ben disposti, perché è una minaccia, rimanete all'ascolto perché potrebbe capitarvi di portare a casa due biglietti per godervi una giornata al mare.
1: Potrebbe
2: capire, è una minaccia, sì. Quindi rimanete all'ascolto perché Radio Padova per me è la fedeltà. Parliamo delle città.
1: Sentiamo.
2: Città che ovviamente sono sempre più nell'occhio del mirino degli studiosi, che dicono dobbiamo fare qualcosa, perché se il futuro è che nelle città, come dice Mercalli, il grandissimo Mercalli, arriveranno a 45 gradi d'estate, insomma un po' dura da sopravvivere nelle città. Non è che tutti possono scappare in montagna. Oddio, io sono stata sul passo di Giau sabato
1: Giau sei stata.
2: E c'erano 20 gradi, che voglio dire, sì, ma caldo per un'altitudine del genere. Comunque,
1: certo.
2: Vabbè. Allora, che cosa succede? Che stanno studiando le città spugna, ok? Perché giustamente dicono, quando il suolo urbano, tutto sto asfalto, la cementificazione, quando il suolo urbano assorbe, le alluvioni si prevengono a monte delle reti, i tombini non si intasano e c'è modo di far respirare anche le città. E quindi stanno, diciamo, spingendo verso quel tipo di ricerca, che secondo me è una ricerca intelligente. Magari mi sbaglio, però a mio parere è così. Poi invece dovreste andare, supponiamo, in Sardegna, c'è questa ragazza che
1: non
2: si chiama,
1: fa mai male,
2: che è bellissimo, esatto. Poi, tra l'altro, che si chiama Rosalba Piras, che dice in una intervista, praticamente racconta la storia di questa sua battaglia per salvare l'antica arte dell'intreccio. In tutta la Sardegna sono rimaste in due artigiane che fanno l'intreccio, per cui la Sardegna era famosissima.
1: Cioè, neanche il WWF,
2: hai capito?
1: Bravissimo.
2: Ma è una battaglia importante. Quindi, se andate in Sardegna, comprate qualche cesto, dai, fate qualcosa di buono o no? Sosteniamo questo artigianato.
1: Ma perché no? C'era

0: ritmo della tua estate.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 5 minuti.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

farà di ogni, come giusto che sia. Lui è un grandissimo, ormai insomma consolidato artista. Dicono di me, e noi non ci preoccupiamo assolutamente di quello che pensano gli altri o dicono gli altri di noi, e andiamo avanti per la nostra strada. Adesso invece vi volevo dire intanto buongiorno a tutti. Oggi è il 13 luglio 2026, lo dico per i soliti distratti che magari non hanno ancora realizzato di dove sono e soprattutto dove stiano andando. E ve lo vuol dire che oggi, il 13 luglio, si celebra la giornata mondiale del rock in ricordo del Live Aid del 1985. Ideata per raccogliere aiuti contro la carestia in Etiopia, l'iniziativa vide la partecipazione di numerosi artisti internazionali che si esibirono in contemporanea tra Londra e Filadelfia. Fu un evento mondiale incredibile e fu proprio durante questa situazione che emerse la proposta di dedicare questa data al noto genere musicale, un'idea che trovò un particolare forte riscontro a partire dal Brasile, prima di consolidarsi nel corso degli anni 90. Evidentemente i brasiliani in quell'epoca amavano moltissimo, a parte OGG, anche la musica rock. Voglio salutare i miei colleghi di Easy Rock, che è una delle nostre sorelline del gruppo radiofonico. Allora, visto che oggi è la giornata del rock, cerchiamo di godercela con Merck & Crew. Non è proprio rock, però insomma ci vuole un po' di spirito giusto. Parlo di Merck & Crew, Serena Brancale, The Colors. Il brano è per uno di quelli di questa estate con Radio Padova Ritmo Italiano, Partenope.

con questa canzone del 2014 che si intitola Sabato. Cosa avete fatto di bello sabato? Io spero vi siate divertiti, che siate stati in buona compagnia e soprattutto che abbiate tenuto di sottofondo Radio Padova Ritmo Italiano. Arriva lei invece, Dolce Nera, dopo un'assenza un po' lunghina, ma torna a mio parere alla grande con questo nuovo Epopea.

0: Che carica, ragazzi, Dolce Nera, epopea, la nuova canzone di questa grande artista, arrivata a ricordarci che siamo arrivati alle 12:20 e che a breve, sì, vi aggiorneremo su quella che è la situazione della viabilità sulle strade del Nord-Est grazie a Info Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: L'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: La disco italiana. La disco italiana by Radio Padova. Le hit italiane. Disco italiana. La disco italiana by

0: insieme a voi.
1: Bomba o non bomba, eccola la chicca delle 13:28 minuti con Antonello Venditti. E visto che a noi di Radio Padova piacciono le storie delle persone, ho una storia di una giovane signora sarda che voglio condividere con voi. Lei si chiama Rosalba Piras ed è diciamo impegnatissima, e vive in Sardegna ed è impegnatissima in questo periodo per salvare l'anticarte dell'intreccio. Possiamo dire che sta facendo veramente una vera e propria battaglia. L'antica pratica dell'intreccio affonda le sue radici nella storia della Sardegna, trasformando materiali naturali come il giunco, lo sfodelo in cesti, culle, contenitori. Per secoli la lavorazione dell'intreccio ha garantito il sostentamento economico di numerosi centri abitati isolani. Oggi un'arte a rischio di estinzione, difesa strenuamente da un numero ristretto di custodi, tra cui proprio la Piras. Rosalba dice non si limita a produrre pezzi unici, ma si impegna attivamente per salvare questo sapere artigianale dal declino e dalla dispersione, come testimoniano le sue partecipazioni a eventi locali e culturali. Tiene laboratori per esperienze sul campo, per esempio per insegnare i movimenti e le tecniche di lavorazione tramandati dalle generazioni passate. Ecco, questo sarebbe un bel corso da fare, secondo me. Poi anche per sensibilizzare sull'importanza di un lavoro lento e manuale, e infine unire l'intreccio del giunco alla sartoria e alla tessitura sarda, perché voglio dire, Rosalba dice noi siamo rimaste in due in tutta la Sardegna a fare questa cosa, ma abbiamo comunque tutto uno stuolo di artigiane e artigiani che sicuramente hanno anche voglia di ampliare e mescolare le tecniche, e noi facciamo il tifo ovviamente per queste persone, perché come ripeto a noi di Radio Padova le storie delle persone piacciono tantissimo, come vedi, anche non so, le storie di impresa, tanto per dirne una. Adesso invece arriva Noemi con questa canzone dolce dolce per tutta la vita. Per tutta la

Grande poeta, ha sempre avuto una grande capacità di utilizzare le parole, lo sarà un percorso di ognuno di noi, parlava ovviamente della vita che aspetta ognuno di noi. Adesso invece sentiamoci insieme questi Bundabash con Eiffel 65 e Heaven.

0: Bundabash, If 65 Heaven qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ed è l'ora giusta questa per godersi fino in fondo la tripletta che sta arrivando, ovvero le bellissime di Radio Padova, le tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Si conclude la tripletta delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, ed era esattamente il decennio 2000. Il Ciao Cri si conclude, io Cristina Dori vi abbraccio, vi aspetto domani dopo mezzogiorno come al solito. Ora il grandissimo, ultimo acclamato come grande interprete di questa estate 2026 e romantica, e a breve per voi Maurizio Modica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica. Scende la notte.

0: Uello e Anna Tatangelo su Radio Padova, Ritmo Italiano da 5 minuti. Abbiamo direi piacevolmente superato le 14. Buon lunedì e buona settimana a tutti da Maurizio Modica. Nonché buon pomeriggio, visto che la parte pomeridiana della giornata inizia qui. E inizia con le tre canzoni in fila. La prima di Baby K, Tuca Macarena.
1: Tre canzoni in fila.

Gatto, miau, matto, Roberto Angelini su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 15 minuti, così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La musica di Gaia nei prossimi minuti, Bossa Nostra.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.